0: Escolta Set de Ràdio.
1: Il destino può essere molto traditore. Può cambiarti la vita un ballo, fortuna o disgrazia, piacere o soffrimento. E allora, puoi ballare.